Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Anagni e Valmontone verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli sono chiusi i tratti tra Anagni e Valmontone verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Nagni e Valmontone verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: RTL

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'autosole è chiuso il tratto tra Anagni e Valmontone verso Roma. Negli stessi orari è chiuso anche il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per

Lavori fino alle 5 sull'autosole, chiuso il tratto tra Anagni e Valmontone verso Roma, e più a nord il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, per lavori fino alle 5 sull'autostrada.

è chiuso il tratto tra Lagni e Valmontone verso Roma. Negli stessi orari sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona lottata da Paola Di Lauro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete per lavori di ammodernamento fino alle 5.

5 e sull'autosole è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. Negli stessi orari sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle 6 sull'autosolo è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna, mentre fino alle 5 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che fino alle 6 è chiuso il tratto Reggio Emilia bivio A22 in direzione Bologna. Sempre sulla 1 è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Let's go.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnalo 2 chilometri di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia per traffico congestionato verso Bologna. Per lavori di ammodernamento

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione dell'Autosole, dove si procede a rilento tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Per lavori fino alle 7 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Si sono formate 3 km di coda a partire da Savona a causa dell'uscita obbligatoria.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, troviamo code sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, e in direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Code sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e il bivio per la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Per un camion fermo in galleria sulla 1 direttissima si segnalano 2 km di coda tra Badia e il bivio per la panoramica verso Bologna con una corsia al transito, e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Firenze Peretola ci sono 3 km di coda per chi viaggia verso Firenze per traffico sulla viabilità esterna, e sulla 1 Milano Napoli un cantiere di lavoro causa 2 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 4 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il raccordo anulare verso quest'ultimo. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, troviamo code sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e in direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Code sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e il Bivio per la 7 Serravalle-Genova verso Genova e sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code tra Monte Catini Terme e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo e sul tratto tra Firenze Ovest e Firenze Peretola ci sono 3 km di coda per traffico sulla viabilità esterna per chi viaggia verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli un cantiere di lavoro causa 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma e sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 3 km di coda tra Sette Bagni e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo per traffico sul raccordo. E queste sono le principali notizie di traffico al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre nel senso opposto di marcia il traffico è intenso tra Monza e Viale Certosa. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 2 km di coda per lavori tra Fabbri e Orvieto per chi viaggia verso Roma, mentre in A11 Firenze e Pisa Nord ci sono 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola per il traffico cittadino che non riceve per chi viaggia verso Firenze. Passiamo in A14 Adriatica, dove per lavori c'è 1 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, così come tra Pescara Nord e Pineto. Entrambe le code sono verso Ancona. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con la massima prudenza.
0: RTL 102.5.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete, anche se in netto miglioramento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è coda per un incidente tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, dove troviamo coda a tratti tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Mentre in A11 Firenze-Pisa Nord si viaggia incolonnati verso Firenze tra Montecatini Terme ed il bivio con l'Autosole, così come tra Firenze Ovest e Peretola, qui per la viabilità cittadina che non riceve. Passiamo ora in A14 Adriatica, dove per lavori c'è un chilometro di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio e tra Pescara Nord e Pineto. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Ancona. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono 4 km di coda per un incidente avvenuto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni. Per chi viaggia in direzione di Brescia, ci spostiamo in A9 Lainate Como Chiasso, perché ci si sono formati 2 km di coda per un veicolo fermo tra Como Centro e Chiasso uscita merci, per chi viaggia verso la Svizzera. Mentre in A11 Firenze Pisa Nord si viaggia incolonnati verso Firenze tra Monte Catini Terme ed il bivio con l'Autosole, così come tra Firenze Ovest e Peretola. Infine in Liguria 3 km di coda in A7 Serra Valle Genova per un veicolo fermo tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Milano, mentre in A10 Genova Savona 2 km di coda per un incidente tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono 4 km di coda da smaltire per un incidente ora risolto avvenuto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo ora in A9, lanate come Chiasso, dove a causa di un veicolo in avaria si sono formati 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso, uscita merci per chi viaggia verso la Svizzera. Ci spostiamo in Liguria, 4 km di coda in A7 Serra Valle Genova a causa di un veicolo fermo tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Milano. C'è poi traffico intenso anche in A1 Milano-Napoli, in area toscana tra Firenze Nord ed il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Infine un chilometro di coda per lavori in A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

canterò per te l'ultima canzone.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne alcune eccezioni. Per lavori di ammodernamento sulla 7 Genova-Serravalle ci sono 3 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Adriatica, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Milano Est verso Brescia e sul tratto toscano della 1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 25 minuti. Traffico intenso anche sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Infine coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne alcune eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo 4 km di coda per incidente tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sono coinvolti 3 camion e si viaggia su 2 corsie. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Code a tratti per traffico intenso sull'autosole tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti. Traffico intenso anche sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Infine, nei pressi della capitale, coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Si ricorda di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia più importante, che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo 4 km di coda per un incidente avvenuto tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni per chi va verso Brescia. Al momento si viaggia su due corsie, data la presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata. Traffico intenso poi sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra la 14 Bologna-Taranto e la 1 Milano Napoli per chi è diretto verso l'Autosole. Situazione simile anche sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza per chi viaggia verso il confine di Stato. Ci spostiamo ora nei pressi della capitale, dove troviamo coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma a causa della viabilità esterna che non riceve. Per il momento è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, pochi all'eccezione al momento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove alla barriera di Ugovizza ci sono code in direzione Tarvisio. Situazione analoga anche sul raccordo di Casalecchio, dove per il traffico intenso segnaliamo code in direzione della 1 Milano-Napoli. Trafficato poi anche il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma Centro. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
0: RTL

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est e tra Cavenago e Capriate ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti su entrambi i tratti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove alla barriera di Ugovizza ci sono code in direzione Tarvisio. Andiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra Val di Sangro e Lanciano registriamo un chilometro di coda verso Pescara. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Baiana e Avellino Ovest in direzione Canosa c'è un chilometro di coda per un camion in fiamme. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia, tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est, ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione, tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio, registriamo un chilometro di coda verso Ancona. Lavoro in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Val di Sangre e Lanciano registriamo un chilometro di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Orvieto e Attigliano segnaliamo un chilometro di coda verso Roma. Inoltre, sempre sulla 1 per un incendio adiacente all'autostrada, c'è un chilometro di coda tra Anagni e Ferentino verso Napoli. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo un chilometro di coda verso Ancona. Lavori in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Val di Sangro e Lanciano registriamo un chilometro di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavoro in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Val di Sangro e Lanciano c'è 1 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavoro in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Vasto Nord e Lanciano sono 2 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavori in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Vasto Nord e Lanciano ci sono 2 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per due cantieri distinti in direzione Firenze registriamo un chilometro di coda tra Attigliano-Orvieto e tra Orvieto e Fabbro. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavoro in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Vasto Nord e Lanciano c'è 1 km di coda in direzione Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, ora di punta per i rientri serali, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona. E ancora sulla 14 Adriatica per un incendio di sterpaglie che provoca fumo, 1 km di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale, tra il bivio della 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia e tra la 58 TEM e Viale Certosa in direzione di Torino. Cantieri sulla 1 Milano-Napoli causano in direzione di Firenze 1 km di coda tra Attigliano e Orvieto e a seguire ancora 1 km tra Orvieto e Fabbro. Sulla 11 Firenze-Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico in uscita da Firenze verso Pisa. E sulla 24 Roma-Teramo gestita dalla Strada dei Parchi code da via Togliatti in ingresso al grande raccordo anulare. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona, e ancora sulla 14 Adriatica per un incendio di sterpaglie che provoca fumo, 1 km di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, si impiega circa mezz'ora tra il bivio della 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia e tra lo svincolo della 58 TM Viale Certosa in direzione di Torino. Un cantiere sulla 1 Milano-Napoli causa in direzione di Firenze 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro. Sulla 11 Firenze-Pisa rileviamo coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico in uscita da Firenze verso Pisa. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code da via Togliatti in ingresso al Grande Raccordo Anulare e code anche da Portonaccio fino alla tangenziale Est. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali, in particolare un cantiere sulla 1 Milano-Napoli causa 5 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e raccordo di Casalecchio per lavori verso Ancona. Nella stessa direzione ancora sulla 14 Adriatica per un incendio di sterpaglie che provoca fumo, 1 km di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio della 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia, e impiegano circa 40 minuti, il doppio del normale, tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 11 Firenze-Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico in uscita da Firenze verso Pisa, e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code da Via Togliatti in ingresso al grande raccordo anulare e anche code da Portonaccio fino alla tangenziale est. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda il tratto umbro dell'autosole, in particolare un camion in panne da poco rimosso sulla 1 Milano-Napoli, causa 13 km di coda in aumento tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per il percorso alternativo potete contattare il call center viabilità all'800 311. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa per traffico in direzione di Torino. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code da via Togliatti in ingresso al grande raccordo anulare e code anche da Portonaccio fino alla tangenziale est. In tangenziale di Napoli, 1 chilometro per incidente tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Infine, per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scriva, resta chiuso fino al 15 novembre lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Ortona. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Notizia principale: nel tratto umbro dell'autosola, in particolare per un camion in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli, restano 8 km di traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Per il percorso alternativo potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 2 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona. In Lombardia traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. E in tangenziale di Napoli 1 km per incidente tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova a Serravalle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Segnalo infine che la 1 Milano-Napoli sarà chiusa tra Anagni e Valmontone dalle 22 alle 5 per lavori alla pavimentazione in direzione di Roma. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altre notizie più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sara. La circolazione è in diminuzione, ma nel tratto ombro dell'autosole per un camion in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli restano 5 km di coda di traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Per il percorso alternativo potete contattare il call center viabilità all'803-111. Ancora sulla 1 coda per lavori tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma La Spezia verso Bologna. In tangenziale di Napoli coda per traffico tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E segnalo inoltre che per lavori la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero verso Bologna, e sarà chiusa anche per interventi alla pavimentazione dalle 22 alle 5 tra Nagni e Valmontone verso Roma, e da mezzanotte alle 5 chiuderà il tratto tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Daniela Sala. Si viaggia regolarmente sulla rete, unica eccezione l'autosole, in particolare per un camion in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli. Resta un chilometro in diminuzione di traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. E ancora sulla 1 rileviamo coda per lavori tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa con

consigliamo di entrare a Tortona. Per lavori di ammodernamento la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Anagni e Valmontone verso Roma. Inoltre da mezzanotte alle 5 chiuderà il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. E dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Fano e Pesaro verso Bologna e tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora appuntamento per altri aggiornamenti. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia la Sala si viaggia regolarmente sulla rete, unica eccezione l'autosola, in particolare la 1 Milano-Napoli, dove rileviamo coda per lavori tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma-La Spezia verso Bologna. E ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle

Genova, Sede a Valle Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per lavori di ammodernamento la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Anagni e Valmontone verso Roma. Inoltre da mezzanotte alle 5 chiuderà il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Dalle 22 alle 6 alle 14 Bologna-Taranto sarà chiusa per lavori tra Fano e Pesaro verso Bologna e tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. E la 16 Napoli-Canosa chiuderà dalle 22 alle 6 tra Avellino Est e Benevento per cantieri in galleria verso Canosa. Infine dalle 22 alle 5 chiuderà la 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per lavori verso Lenate. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tempo.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Anagni e Valvontone in direzione di Roma, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando c'è

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, per programmati lavori di ammodernamento, è chioso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla A23 Udine Tarvisio per programmati lavori è chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba verso la 4 Torino Trieste, con la riapertura prevista alle 4 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Let's go.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 23 Udine-Tarvisio, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Gemmona-Osoppo e Carnia verso Tarvisio. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 26 dei Trafori, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 Genova-Savona verso Genova, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla diramazione Predosa-Bettole, per programmati lavori, è chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e la A7 Milano-Genova verso Milano. La riapertura è prevista alle 5 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.